mali ke lorong wa ikwa gabyale e tswa go leaks aina le flash ikumkani ka se popo sona se iriki ya bosu ya bushupa go di ma ya bosu swai go di mga tlhogere go rena tsa le fasilifetogile ge di tla ka system is my villa o re tshwaretse tsone

0: Le go fila boithabiso. Rena re ja join, rena re ja monate.
1: Ka mosato tsebelo ya tsebiso.
0: Zombi, ra tjona pele go ba mosato wa dialemoya.
2: Bana, go tena lena le ngwe le ngwe le ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo
0: ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo ngolo
3: ngolo ngolo ngolo ngolo.
4: Ye ke Thobela FM, ka rangwa ga ke tupedi masumi pedi tsela. 2026, Thobela FM, mo tshata wa tsebo le boithabiso.

0: Eccoci anche a Caspa, Analizola, buon incossi, chielle buca papa, chielle buca mrena, appena fa revoro la tece cal, calalelo, bussana, bussana, bussana, che un cocotto, back to back, e arralo che lo è,
1: no,
0: arralo che lo è, yeah, King Seven Loro, o se le buca, o mrena, che mrena, caro, un tempo che hai in abito, se polo, King Seven Loro, che sono.
1: Composo bupelo.
0: This gift
1: of life.
0: Of life.
1: Composo rona le ba ba paletjung go bona le tsela la lehono. Rona le ba mthlomongwe e ba ka ba le boni ba abatsoge gabotse.
0: Yeah.
1: Wena shifa wo tsogile gabotse o tshwenye ke selo.
0: Ke tsoro rona le ba bangwe ne?
1: Yeah.
0: Go bolela ka natsela yo ba ra ya ya re a ka o rialo.
1: E ka no kwa galo ka re ah no man. Yeah, o tla bolela bang ka se ka ingwe ga
0: bena. Yo e bo hloka kudu yena yo. Fela o mongwe ka nore ke na le bophelo bo fela ke a sokola. Ke na le bophelo bo fela dilo ga di ntshepelele ga botse. Ke tse dintsi tse be no re go sa phela gore gore dikaloka.
1: Aha.
0: Ge ba o sa hema bona le kgonagalo ya gore go ka fetoga.
1: Ka nnete.
0: Re ga.
1: Mpho morwasi o re tsoretse ditaba.